0: torta ricciolina che arriva da Abbadia San Salvatore, omaggio della famiglia Saletti, famiglia di nostri ascoltatori peraltro, quindi insomma.
1: Quando hai sentito la parola omaggio ti sei sciolto, di la verità.
0: Sì, sì, devo dire, ho gradito moltissimo.
1: E stiamo scoprendo anche le frasi che fanno stare bene i nostri amici. Siamo partiti dal fatto che anche i giocatori del Tottenham che rischiano la retrocessione hanno messo un annuncio su LinkedIn cercando uno psicologo, qualcuno che li possa motivare per giocare meglio ed evitare di passare nella serie B
0: inglese, diciamo.
1: Le vostre frasi motivazionali quali sono?
2: Buongiornissimo, la mia frase che mi fa stare bene,
1: sì?
2: È pago in contanti e wiwa.
1: Mr. Black è stato soprannominato nel file.
0: Chissà perché. Oppure
3: la frase che mi svolta la giornata,
1: sì?
3: È vada pure, detto dal carabiniere dopo che mi ha fermato. Purtroppo è un periodo che mi fermano tantissimo.
1: Vada, a posto.
0: Cioè, vada pure, che alla fine non si è accorto di niente.
1: Esatto.
0: Carabiniere. Senso era quello, ok?
4: Ciao banda, sono Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
4: La frase che mi piace di più è fai pure con tranquillità,
1: oh,
4: non c'è
1: bello.
4: Fretta, perché oggi come oggi è tutto di corsa. Ciao, buona giornata.
1: Hai proprio ragione.
0: È vero, hai ragione, ma
1: non
0: adesso
1: calma.
0: Ti dobbiamo salutare perché tra un po' parte la canzone.
1: No, in realtà vanno troppo di fretta anche i salmoni. L'abbiamo scoperto ieri, nelle acque reflue dei nostri fiumi ci sono delle sostanze stupefacenti e quindi vengono assunte anche dai salmoni che risalgono molto più velocemente i fiumi e vanno molto più lontano di dove storicamente si fermano.
0: Allora, il dio della radio ci aveva,
1: sì,
0: messo in guardia e ci aveva fatto lasciare questo personaggio che era rimasto un po' in canna.
1: È caduta,
0: diciamo,
1: la linea,
0: è
1: esatto,
0: caduta la
1: ieri.
0: Linea, non a caso, secondo me. Tu invece ti ostini.
1: Abbiamo di nuovo il salmone. Prego.
0: Il salmone.
1: Pablo Escomar, ragazzi.
5: Poi Pablo Escomar.
1: Che è successo ieri? T'hanno fermato un posto di blocco, hai beccato.
0: E non ti hanno detto vada pure, però.
1: Esatto.
5: Le sirene. E allora abbiamo chiuso il collegamento.
1: Le sirene, capito?
0: Certo.
1: Torna tutto.
0: Certo, certo.
5: Potrebbe finire anche oggi all'improvviso. Non ve prometto niente.
1: Vabbè.
5: Comunque sì, noi salmoni così. Che ingeriamo questa cosa.
0: Quindi voi narcosalmoni, diciamo.
5: Noi narcosalmoni.
0: Esatto. Ok.
5: Siamo gli unici che riescono a risalire le cascate. Le unici.
1: Wow.
0: Come state?
5: Al contrario. Torniamo indietro. Finalmente ci potete vendere al grammo e non al chilo, ragazzi. Ve lo dico. Se li vedo i genitori, amore, mi raccomando, se devi guidare, evita di mangiare il salmone.
0: Beh.
5: Evitalo.
0: Chiaro.
5: State, ho un amico mio. Salm da Vinci.
1: Tanto
5: questa è brutta. C'è un amico mio che quando l'hanno tolto dal forno ha urlato: mamma mia, che bestia! E così.
1: Bravo, c'è questo problema. Però lei suonava anche con Salmon and Garfunkel, no?
5: Io chiuderei con questa.
1: È stato male.
5: Sì. Chiudiamo con questa. Vado a ballare la Macarena con gli altri al ristorante giapponese che mi sa che mi stanno aspettando.

0: Chiara O, che anche oggi ha funzionato, e un sacco di voci stanno cantando al 331 80 90 101. Siamo partiti da Siamo rimasti in tre, perché siamo qui io con Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. Da Domenico Modugno siamo arrivati con un giro di canzoni a Claudio Villa, Voglio vivere così, e Felice canto.
1: Passando per i Sette Nani, peraltro.
0: Sì. Da Lucio Dalla cantato da Gianni Morandi, e la parola su cui è scattato il gong oggi era canto. Ve la state cantando in tutte le salse. Cominciamo così.
2: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, io canto internazionale, devi vincere. Ciao banda, Matteo da Ronco Scrivia.
0: Matteo da Ronco Scrivia, crede, lì c'è l'Interclub dove sono iscritta anch'io.
1: Ah, d'ufficio?
0: D'ufficio, ragazzi.
1: Lo sanno loro? Sì?
0: Sì, sì, sì, mi hanno invitato.
1: C'è stata una moria delle iscrizioni dopo no. questa tua adesione, vabbè. Va bene, salutiamo gli amici sulla riva dello Scrivia, andiamo avanti, sentiamo.
3: Canto, canto, canto, canto senza respiro. Canto, canto, canto, na na na na na.
0: Da capogiro.
3: La, la, la, la, la, la, divento matta.
1: Ecco.
3: Se fa così,
0: fa così, fa così.
3: Non... Ah, aspetta, poi fa. Na na na na na na na, farfalla. Na na na na na na na.
0: Ma non era ballo, ballo, ballo.
4: Sì, fa, ballo, ballo, ballo.
3: Na na na. Baci.
0: Quindi le uniche tre parole che ha detto.
4: Farfalla. Tutte sbagliate.
0: Cannate.
1: Giro.
0: Ma va bene lo stesso.
1: Va bene, va bene.
0: L'importante è cantare.
5: Io canto. Le mani in tasca e canto.
0: È primavera e canto.
1: Sì,
0: questa
1: Chandra
0: è arrivata in un sacco di versioni.
1: Sì,
6: canto
1: anche
6: qui per voi. Gem, quanto canto un'emozione.
4: Gem.
6: Ciao a tutti, Peppe da Catania.
0: Gem.
4: Cristina D'Avena.
0: Le gemme, le holograms. Cosa state
4: Gem,
0: tirando tan, fuori?
4: Tan, sono una cantante.
7: In un mondo che non ci vuole più. Il mio canto libero.
0: Sei tu.
7: Sei tu. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, amico anonimo.
8: Canta così nella mia vita. Fermati qui tutta la vita.
0: Mango. Angelina?
4: No, no.
0: L'amore
4: no,
0: per
4: mango,
0: te,
4: mango,
0: no?
4: Mango,
0: mango.
1: Mangone.
0: Ah!

0: Da Bologna.
1: Ho un dubbio. Allora,
2: è?
1: O è Biancaneve
2: o Cenerentola.
1: O è la bella addormentata nel bosco anche. No, però secondo me è Biancaneve.
0: Forse è la canzone prima dell'offertorio.
3: Canto.
1: Sì, ma è bellissimo. Si sveglia la mattina e lei canta con gli uccellini.
2: Ecco. Biancaneve.
0: Va bene.
3: Singing in the rain.
1: International.
3: Prima mattina non è facile.
1: No.
3: Buon weekend a tutti. E viva Lorella.
1: Ciao Lorella. Bellissima andiamo. Anche questa. E poi andiamo a Roma. Tanto per cantare.
4: Tanto per cantare. Perché mi sento.

0: vabbè. È tanto per... no, vabbè. Allora facciamo che siamo un paese approssimativo, che va
1: sì,
0: bene tutto.
1: Ma siamo, belli per quello.
0: Sbertucciati con le pezze al cu, ma siamo, a me mi piaceva l'inizio, eh. Cioè?

0: proposito di Cake by the Ocean, ma tu hai portato una torta da stamattina alle 6?
1: Sì, ma siete degli ingordi. Abbiamo già mangiato le. Sì, comunque la risposta è sì, ma abbiamo già mangiato le brioche.
0: Ma neanche aperta, Dino. Perché Paolo ha portato le brioche e quindi te la riporti a casa.
1: Allora,
0: e questa è la
1: che...
0: tua idea?
1: No, me la riporto a casa. La apriamo come indennizzo il Tortorella Challenge tra breve, diciamo.
0: Offre Militello la torta del vincitore del Tortorella Challenge.
1: Esatto.
0: Allora, Maria De Filippi è la nostra giudice di gara. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, andiamo a scoprire paese, quelli che sono oggi i concorrenti.
0: I concorrenti che risponderanno al fatto che finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta, ho aperto la mia discarica personale. Era un mio sogno nel cassonetto.
1: Dio mio.
0: Sono molto felice.
1: Mio zio.
2: Allora, apriamo questo cassonetto.
0: Vai.
2: Sentiamo.
0: Vabbè, andiamo così.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura.
0: Sì.
3: Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Scusami, mi cronometri là di Cristiano, è durato 6 secondi. Questo nostro piccolo amico è stato soprannominato Aristide la settimana scorsa perché ha partecipato al challenge e l'avete messo in comparazione con il piccolo Aristide del film di Lino Banfi. Ormai l'avete segnato, capito?
1: Allora mi volete male. Ma perché? Perché non mi avvisate prima di... Simone,
0: che vogliamo queste reazioni,
1: Simone,
0: Cristiano?
1: Noi,
2: abbiamo già il vincitore, però.
1: Noi ti adottiamo, sei il nostro eroe del mese di... almeno del mese di aprile 2026, con opzione su maggio.
0: Mascotte della banda.
1: Che bellezza.
0: Grande Simone.
1: Grazie, Simone. Pensavo di averti perduto per sempre, invece sei ricomparso come una luce nel buio.
0: Eccolo. Ma dobbiamo sentire anche gli altri sfidanti.
1: Ma
0: insomma,
1: perché?
0: Si sono
2: avanti,
0: presentati.
2: Avanti.
0: Vai, Maria.
2: Avanti, sentiamo dopo.
4: Ragazzi, ma voi la mattina fate sempre delle battute riciclate?
0: Grande. Questa è la ragazza delle vostre parti, mi sa.
2: Sì.
1: Darsi, sì.
2: La zona.
0: Allora, dobbiamo sentire anche il terzo sfidante.
2: Terzo.
0: Andiamo. Guarda, superiamo
2: terzo.
0: L'universo, la stratosfera.
5: Ciao ragazzi, Ari da Bologna.
0: Ciao.
5: Lo sapete qual è l'extraterrestre della gastronomia?
0: Qual è? Etti.
5: Ciao.
0: L'extraterrestre della gastronomia Etti.
1: Etti come unità di misura?
0: Sì.
1: Quella cosa che sta sotto i chili.
0: Calma Maria, dobbiamo ancora capirla.
1: Ma
0: dobbiamo metabolizzare.
1: Madonna, che monnezza veramente per rimanere in tema sta battuta.
0: Ultimo sfidante.
6: Ciao. Sapete come si chiama la spia francese che paga le tasse sull'immondizia?
0: Chi è?
6: Matari.
0: Matari.
6: Ciao.
0: Ho perso il nome,
2: dai.
0: Scusate. Cioè? Perché la Tari è la tassa sull'immondizia.
1: Ah, Matari. Ok, Matari. Ci sta.
0: Costanzo da Milano,
1: come
0: ecco
1: Costanzo?
0: Il nome dell'ultimo amico.
1: Ah.
0: Allora, Maria,
2: sesto?
0: Tocca a te. No, sono finiti.
2: Abbiamo le buste, le carte.
0: Se vuoi, possiamo già dire che torniamo lunedì, ne facciamo un altro, dai.
2: Facciamo
0: lunedì
2: la storia di Aristide. No, vabbè. Andiamo. Vediamo chi è vincitore, The Winner Is.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura. Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Grande Simone.
7: Ciao papà.
8: Ciao Aristide, dove vai?
7: Vado a giocare a pallone.
8: Ah.
7: Tua.
8: Ah, è di tuo nonno, maledetto.
7: Mamma, è tornato papà.
0: Cristiano, tirati su.
9: Aristide, ma hai già finito la partita?
7: Ma hanno frugato il pallone.
8: E ti pareva.
0: Wow.
1: Accidenti a voi altri. No, veramente.
0: E succede anche questo.
1: Non riesco.
0: DR101.
1: Non riesco ad andare avanti.
0: Grande Simone, la tua autoironia.
1: Ah,
0: e alla tua battuta meravigliosa con cui ci mandi in vacanza questo weekend. Ci proiettiamo al weekend, dandovi appuntamento al Tortorella Challenge lunedì.

0: video, quindi sì, potete vederlo. Lui è riuscito a beccare tutte le canzoni, sì, sentendone solo un secondo, di tutti i 20 album dei Duran Duran dall'81 a oggi.
1: Tutto, perché sono un genio.
0: Sei un fenomeno, Morgan.
1: Cioè, io sono un genio, ragazzi, vi rendete conto? Cioè, riesco a indovinare cose impossibili, cose incredibili. Volevo fare la prova?
0: Beh, ma in un secondo è veramente difficile. Comunque, le canzoni dei Duran Duran sappiamo che le sai tutte. Proviamo con altri suoni, no?
1: Proviamo con altri suoni, vai. Proviamo. Dovete mettermi alla prova, perché, cioè, vi voglio far capire quanto sia, quanto genio ci sia dentro. Quanto
0: questa
1: studio,
0: capacità,
1: quanto preparazione.
0: Pazzesca.
1: Ah, proviamo? Vai. La regia, c'è qualcosa, vai.
0: È già andato, era quello?
1: No, un po' più.
0: Un secondo in più, vai.
1: Stella stai, Umberto Tozzi, 1980.
0: Ammazza!
2: Bravo!
1: Ce n'è ancora?
0: Vai, sentiamo, vai, un altro secondo di un'altra canzone. Vabbè, impossibile.
1: Sinfonia numero 40, in sol minore, 25 luglio 1788. Vienna, conosciuta come la grande sinfonia in sol minore, inizialmente senza clarinetti, aggiunti in seconda versione nel 1791.
0: Che fenomeno!
1: Ma c'è il signor Paolo Coniglio nel pubblico.
2: Esatto. Paolo Coniglio,
0: che
2: sogni
0: nomi.
2: La citazione, sogni mostruosamente proibiti, sì, in cui Paolo Villaggio, cioè, chi era con Mike Buongiorno, vero?
1: Mike Buongiorno,
2: sì, che gli chiedeva il nome di tutti gli spettatori, certo, di un settore di uno stadio brasiliano, e lui gli diceva,
0: fantastico,
2: lui voleva sapere anche i soprannomi. Poi a un certo
0: ma io
2: punto
0: voglio continuare a mettere alla prova Morgan, queste erano facili, dai, sotto sotto.
1: Sigla Papà Castoro, 9 gennaio 1995, prima puntata, cantore animato francese, Les Histories di per Castor. E questa, sentite, sono genio.
2: Bravo.
0: Reminiscenze di
1: ancora più difficile. Vado?
0: Vai. Arriva.
1: Eccola, ok, ce l'ho. Risposta alla domanda di Paola Perego dopo la parola presidente.
0: Era un silenzio, allora va al punto.
1: Un'altra?
0: Ce ne abbiamo, vai, un'altra.
1: Suono nave MSC World Europa, capofila della classe World, nata per la sua poppa Y e tecnologia avanzata.
0: Dove stava andando? Verso che porto era Bari, diretta? Ok.
1: Ultima?
0: Giusto.
2: Proviamo.
0: Oh. Dai, questa. Basta. Cenerentola? Non la riconosci?
1: Non la riconosci?
0: Ma è nel blu dipinto di blu, dai, questa è facilissima.
1: Vabbè, ma non è possibile. Cioè, no, troppo moderna. Troppo moderna,
2: come?
1: Non si conosce.
2: Come troppo moderna?
1: No, non è il gioco così, state imbrogliando. Non è regolare. Non è regolare. Non è regolare.
0: Indovinate. Vabbè, il nome del
2: della nave,
0: degli spettatori di un concerto di musica classica e non stai nel blu dipinto di blu.
1: Un brano nato ora, non è che possiamo fermarci a parlare di brani

0: Capita spesso di avere una giornata come quelle di cui parla Pink nella sua canzone Should Day, capita, e allora serve qualche parola di supporto, qualche parola di sostegno.
1: No, le parole di supporto sono quelle nostre nei tuoi confronti dalle 8 in poi. No. Di supporto, certo, perché
0: motivazionali.
1: Questo... Sì, sì, sì, le frasi che vi fanno stare bene, quella breve frasetta, insomma, che vi mette subito di buon umore, vi mette in gingheri.
0: E non solo a noi comuni mortali, ma anche ai calciatori. Siamo a Tottenham con gli Spurs, sono la terzultima squadra in classifica.
1: Ma Tottenham, quindi a Londra?
0: Sì.
1: Ok.
0: Tottenham Court Road.
1: Tottenham, grande, sì, perfetto.
0: Nessuna vittoria nel 2026.
1: Incredibile.
0: L'ultima successo contro il Crystal Palace il 28 dicembre, ormai dimenticata. E allora cosa fanno nella squadra del Tottenham? Cercano uno psicologo su LinkedIn per tirare su i giocatori, fare in modo che riescano a riprendersi in questi ultimi fasi del campionato e magari evitare la retrocessione.
1: E se no potrebbero fare come i calciatori italiani la domenica sera a Milano.
0: No,
1: anche quello è un modo come un altro per riagguantarsi un attimo dallo stress, magari, vabbè, certo, diventa un po' anche un investimento.
0: Dici, insomma, cioè, a parte vabbè, economica.
1: Che poi chiedo qui alla parte autorale, quante partite mancano alla fine del campionato inglese? 4, quindi lo vediamo, insomma, c'è ancora un mesetto per capire,
0: esatto,
1: se
0: vediamo
1: lo psicologo
0: se
1: del Tottenham funziona oppure no.
0: Ma ognuno di noi ha quella frase, quelle poche parole che gli svoltano la giornata, che sono musica per le orecchie. Sentiamo le vostre.
2: Buongiorno, bando animati, Fabio D'Aglio, provincia di Brescia, Francia Corta, amante di ciclismo, e la frase che mi fa stare bene è: dove andiamo domenica in bici?
0: Wow.
2: Ciao ragazzi.
0: Vuol dire che c'è bel tempo, vuol dire che si parte, vuol dire che fa subito scampagnata.
1: Certo, solo pensiero di fare la gita su due ruote lo fa stare bene, ci credo, bravo.
3: Quando mia moglie mi dice hai ragione. Che goduria. Davide da Cassino.
0: La vivi anche mentre la dici, no?
4: Buongiorno ragazzi. Io mi sciolgo quando qualcuno mi dice scusami, mi sono sbagliato o mi sono sbagliata, perché al giorno d'oggi ammettere di aver sbagliato sembra un crimine, ma credetemi, è molto molto molto scioglievole. Ciao ciao.
1: Sì, è vero, devo dire, insomma, in un'era in cui tutti devono essere per forza belli e vincenti, c'è questa cultura, no, della sconfitta,
0: vero,
1: che si fa fatica.
0: Hai ragione, Cristiano.
5: Ma anche offro io, Cristiano, non è male.
1: Sì,
0: offro io.
1: Sì, buongiorno.
5: Offro io non è male.
1: No, com'è. No, offro io, ha sempre il suo porco fascino, devo dire, insomma, però... L'amico di Cassino che ha detto, quando la moglie dice hai ragione, la domanda era la frase che vi fa stare bene, non la frase impossibile, quella la facciamo lunedì.
6: Buongiorno banda, ma ciao. Una delle frasi più belle che sento volentieri è: signor Paolo, le ho fatto il bonifico.
0: Wow.
6: Molto positivo. Ciao Paolo da Brescia.
1: Sì, che poi si comincia con un piccolo segue fattura, no? E comincia, solitamente comincia tutto così. Poi quando poi c'è il lieto fine del bonifico. Allora...
0: Pagamento a vista, anche. Tre belle parole.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Le parole che mi fanno stare bene? Da domani ferie.
0: Sì.
7: Mamma, come mi fanno stare bene.
0: È vero.
7: Però da domani no ferie.
0: No, se n'è andato, andiamo partito. A tirarci giù.
1: No, no, forza, forza, andiamo.
0: Manca poco alle ferie. Ciao,
7: allora,
0: buongiorno.
7: Qual è la frase? Oggi è venerdì.
0: Ecco, dai.
7: E quindi buon venerdì a tutti.
0: Accontentiamoci. Domani è weekend. Il buon
8: weekend.
0: La cosa
8: weekend. Più mi fa star bene la mattina è sentirmi dire ti voglio bene ai miei figli di 2 e 4 anni. E mi fa iniziare la giornata a fionda. Ciao ragazzi, Giovanni a Piacenza.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: che anche oggi ha funzionato e un sacco di voci stanno cantando al 331 80 90 101. Siamo partiti da Siamo rimasti in tre, perché siamo qui io con Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. Da Domenico Modugno siamo arrivati con un giro di canzoni a Claudio Villa, Voglio vivere così, e Felice canto.
1: Passando per i Sette Nani, peraltro.
0: Sì. Da Lucio Dalla cantato da Gianni Morandi, e la parola su cui è scattato il gong oggi era canto. Ve la state cantando in tutte le salse. Cominciamo così.
2: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, io canto internazionale, devi vincere. Ciao banda, Matteo da Ronco Scrivia.
0: Matteo da Ronco Scrivia, crede, lì c'è l'Interclub dove sono iscritta anch'io.
1: Ah, d'ufficio?
0: D'ufficio, ragazzi.
1: Lo sanno loro? Sì?
0: Sì, mi hanno invitato.
1: Non c'è stata una moria delle iscrizioni dopo no. Questa tua adesione, vabbè. Va bene, salutiamo gli amici sulla riva dello Scrivia, andiamo avanti, sentiamo.
3: Canto, canto, canto, canto senza respiro. Canto, canto, canto, na na na na na.
0: Da capogiro.
3: La, la, la, la, la, la, divento matta. Ecco. Se fa così,
0: fa così, fa così.
3: Non... aspetta, poi fa. Na na na na na na na, farfalla. Na na na na na na na.
0: Ma non era ballo, ballo, ballo.
4: Sì, farfalla, ballo, ballo, ballo.
3: Na na na. Baci.
0: Quindi le uniche tre parole, ragazzi, che ha detto.
4: Farfalla. Tutte sbagliate.
0: Cannate.
1: Giro.
0: Ma va bene lo stesso.
1: Va bene, va bene.
0: L'importante è cantare.
5: Io canto. Le mani in tasca e canto.
0: È primavera e canto.
1: Sì,
0: questa è arrivata,
1: no?
0: In un sacco di versioni.
1: Sì, sì,
2: canto
1: anche
2: qui
1: troppo
2: per voi. Gem, quanto canto un'emozione.
4: Gem.
2: Ciao a tutti, Peppe da Catania.
0: Gem.
4: Cristina D'Avena.
0: Le gemme, le holograms. Cosa state
4: Gem,
0: tirando tan, tan, fuori?
4: Tan, sono una cantante.
2: In un mondo che non ci vuole più. Il mio canto libero
0: sei tu.
2: Sei tu. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, amico anonimo.
6: Canta così nella mia vita. Fermati qui tutta la vita.
0: Mango. Angelina?
4: No, no.
0: L'amore
4: no,
0: per mango, te? Mango, no, mango, mango.
1: Mangone.
6: Ah!

0: Bologna.
1: Ho un dubbio.
2: Cosa diavolo
1: allora,
2: è?
1: O è Biancaneve
3: o Cenerentola.
1: O è la bella addormentata nel bosco anche. No, però secondo me è Biancaneve.
2: Forse è la canzone prima dell'offertorio.
0: Canto.
1: Sì, ma è bellissimo. Quando si sveglia la mattina lei canta con gli uccellini.
3: Ecco. Biancaneve.
2: Va bene.
0: Singing in the rain.
1: International.
0: Prima mattina non è facile.
1: No.
0: Buon weekend a tutti. E viva Lorella.
1: Ciao Lorella. Bellissima anche questa. E poi andiamo a Roma. Tanto per cantare.
4: Tu per cantare. Perché mi sento il

0: canta, ma vabbè, è tanto per... No, vabbè. Allora
1: facciamo che siamo un paese approssimativo, che va
2: sì,
1: bene tutto.
2: Ma siamo,
1: che siamo
2: belli per quello.
1: Sbertucciati con le pezze al cu, ma siamo... A me mi piaceva l'inizio, che era per fa sta vita meno amara, me son comprato sta chitarra. Grande Nino Manfredi, grande.
2: E allora è proprio il motivo per cui facciamo il karaoke ogni venerdì, tanto per cantare insieme a voi. E il karaoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: proposito di Cake by the Ocean, ma tu hai portato una torta da stamattina alle 6?
1: Sì, ma siete degli ingordi. Abbiamo già mangiato le. Sì, comunque la risposta è sì, ma abbiamo già mangiato le brioche.
0: Ma neanche aperta, Dino. Perché Paolo ha portato le brioche e quindi te la riporti a casa.
1: Allora, cioè,
0: questa è la tua idea?
1: No, me la riporto a casa. La apriamo come indennizzo il Tortorella Challenge tra breve, diciamo.
0: Offre Militello la torta del vincitore del Tortorella Challenge.
1: Esatto.
0: Allora, Maria De Filippi è la nostra giudice di gara. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, andiamo a scoprire quelli che sono oggi concorrenti.
0: I concorrenti che risponderanno al fatto che finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta, ho aperto la mia discarica personale. Era un mio sogno nel cassonetto.
1: Dio mio.
0: Sono molto felice.
2: Allora, apriamo questo cassonetto.
0: Vai.
2: C'è? Sentiamo.
0: Vabbè, andiamo così.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura.
0: Sì.
3: Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Scusami, i cronometri là di Cristiano hanno durato 6 secondi. Questo nostro piccolo amico è stato soprannominato Aristide la settimana scorsa perché ha partecipato al challenge. Avete messo in comparazione con il piccolo Aristide del film di Lino Banfi. Ormai l'avete segnato, capito?
1: Allora mi volete male. Ma perché non mi avvisate prima di Simone?
0: Che vogliamo queste reazioni, Simone, Cristiano?
2: Noi, abbiamo già il vincitore, però.
1: Noi ti adottiamo, sei il nostro eroe del mese di, almeno del mese di aprile 2026, con opzione su maggio.
0: Mascotte,
1: guarda,
0: della banda.
1: Che bellezza.
0: Grande.
1: Grazie,
0: Simone.
1: Simone, pensavo di averti perduto per sempre, invece sei ricomparso come una luce nel buio.
0: Eccolo. Ma dobbiamo sentire anche gli altri sfidanti.
1: Ma
0: insomma,
1: perché?
0: Si sono presentati. Vai, Maria.
2: Andiamo avanti, sentiamo dopo.
4: Ragazzi, ma voi la mattina fate sempre delle battute riciclate?
0: Grande.

0: Bonnezza, veramente, per rimanere in tema, sta battuta.
1: Ultimo sfidante.
2: Ciao. Sapete come si chiama la spia francese che paga le tasse sull'immondizia?
1: Chi è?
2: Matari. Ciao, Matari.
1: Ho perso il nome, dai. Scusate. Cioè? Perché la Tari è la tassa sull'immondizia.
0: Ah, Matari. Matari. Ci sta.
1: Costanzo da Milano,
0: come
1: ecco
0: Costanzo?
1: Il nome dell'ultimo amico. Ah. Allora, Maria, tocca a te. No, sono finiti.
3: Abbiamo le buste, le carte.
1: Se vuoi, possiamo già dire che torniamo lunedì, ne facciamo un altro, dai.
3: Facciamo
1: lunedì
3: una storia di Aristide. No, vabbè. Andiamo. Vediamo chi è vincitore The Winner Is.
4: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura. Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
1: Grande Simone!
5: Ciao,
6: ciao Aristide, dove vai?
5: Vado a giocare a pallone. Ah. Tua!
6: Ah, è di tuo nonno, maledetto.
5: Mamma, è tornato papà.
1: Siano tirati su
7: Aristide. Ma hai già finito la partita?
5: Ma hanno frugato il pallone.
6: E ti pareva.
1: Wow.
0: Accidenti a voi altri. No, veramente.
1: Succede anche questo.
0: Non riesco.
1: Di R101.
0: Non riesco ad andare avanti.
1: Grande Simone, la tua autoironia. Ah, e alla tua battuta meravigliosa con cui ci mandi in vacanza questo weekend. Ci proiettiamo al weekend, dandovi appuntamento al Tortorella Challenge lunedì.

0: video, quindi sì, potete vederlo. Lui è riuscito a beccare tutte le canzoni, sì, sentendone solo un secondo, di tutti i 20 album dei Duran Duran dall'81 a oggi.
1: Tutto, perché sono un genio.
0: Sei un fenomeno, Morgan.
1: Cioè, io sono un genio, ragazzi, vi rendete conto? Cioè, riesco a indovinare cose impossibili, cose incredibili. Volevo fare la prova?
0: Beh, ma in un secondo è veramente difficile. Comunque, le canzoni dei Duran Duran sappiamo che le sai tutte. Proviamo con altri suoni, no?
1: Proviamo con altri suoni, vai. Proviamo. Dovete mettermi alla prova, perché, cioè, vi voglio far capire quanto sia, quanto genio ci sia dentro. Quanto
0: questa
1: studio,
0: capacità,
1: quanto preparazione.
0: Pazzesca.
1: Ah, proviamo? Vai. La regia, c'è qualcosa, vai.
0: È già andato, era quello?
1: No, un po' più.
0: Un secondo in più, vai.
1: Stella stai, Umberto Tozzi, 1980.
0: Ammazza!
2: Bravo!
1: Ce n'è ancora?
0: Vai, sentiamo, vai, un altro secondo di un'altra canzone. Vabbè, impossibile.
1: Sinfonia numero 40, il Sol minore, 25 luglio 1788. Vienna, conosciuta come la grande sinfonia in Sol minore, inizialmente senza clarinetti, aggiunti in seconda versione nel 1791.
0: Che fenomeno!
1: Ma c'è il signor Paolo Coniglio nel pubblico.
2: Esatto. Paolo Coniglio, citazioni sono mostruosamente proibiti, sì, in cui Paolo Villaggio, cioè, chi era con Mike Buongiorno, vero?
1: Mike Buongiorno,
2: sì, che gli chiedeva il nome di tutti gli spettatori, certo, di un settore di uno stadio brasiliano, e lui gli diceva,
0: fantastico,
2: lui voleva sapere anche i soprannomi. Poi a un certo
0: ma io
2: punto
0: voglio continuare a mettere alla prova Morgan, queste erano facili, dai, sotto sotto.
1: Sigla Papà Castoro, 9 gennaio 1995, prima puntata, cantore animato francese, Les Histories di per Castor. E questa, sentite, sono genio.
2: Bravo.
0: Reminiscenze di
1: ancora più difficile. Vado?
0: Vai. Arriva.
1: Eccola, ok, ce l'ho. Risposta alla domanda di Paola Perego dopo la parola presidente.
0: Silenzio, allora va il punto.
1: Un'altra?
0: Ce ne abbiamo, vai, un'altra.
1: Suono nave MSC World Europa, capofila della classe World, nata per la sua poppa Y e tecnologia avanzata.
0: Dove stava andando? Verso che porto era Bari, diretta? Ok.
1: L'ultima?
0: Giusto.
2: Proviamo.
0: Oh. Dai, questa. Basta. Cenerentola? Non la riconosci?
1: Non la riconosci?
0: Ma è nel blu dipinto di blu, dai, questa è facilissima.
1: Vabbè, ma non è possibile. Cioè, no, troppo moderna. Troppo moderna,
2: come?
1: Non si conosce.
2: Come è troppo moderna?
1: No, non è il gioco così, state imbrogliando. Non è regolare. Non è regolare.
0: Indovinate il nome
2: della nave,
0: degli spettatori di un concerto di musica classica e non stai nel blu dipinto di blu.
1: Un brano nato ora, non è che possiamo fermarci a parlare di brani così.

0: Capita spesso di avere una giornata come quelle di cui parla Pink nella sua canzone Shit Day, capita, e allora serve qualche parola di supporto, qualche parola di sostegno.
1: No, le parole di supporto sono quelle nostre nei tuoi confronti dalle 8 in poi. Di supporto, certo, perché
0: motivazionali.
1: Sì, le frasi che vi fanno stare bene, quella breve frasetta, insomma, che vi mette subito di buon umore, vi mette in gingheri.
0: E non solo a noi comuni mortali, ma anche ai calciatori. Siamo a Tottenham con gli Spurs, sono la terzultima squadra in classifica.
1: Insomma, Tottenham, quindi a Londra.
0: Sì.
1: Ok.
0: Tottenham Court Road.
1: Tottenham, grande, sì, perfetto.
0: Nessuna vittoria nel 2026.
1: Incredibile.
0: L'ultima successo contro il Crystal Palace il 28 dicembre, ormai dimenticata. E allora cosa fanno nella squadra del Tottenham? Cercano uno psicologo su LinkedIn per tirare su i giocatori, fare in modo che riescano a riprendersi in questi ultimi fasi del campionato e magari evitare la retrocessione.
1: E se no potrebbero fare come i calciatori italiani la domenica sera a Milano.
0: No,
1: anche quello è un modo come un altro per riaguantarsi un attimo dallo stress, magari, vabbè, certo, diventa un po' anche un investimento.
0: Dici, insomma, a parte economica.
1: Che poi chiedo qui alla parte autorale, quante partite mancano alla fine del campionato inglese? 4, quindi lo vediamo, insomma, c'è ancora un mesetto per capire,
0: esatto,
1: se
0: vediamo
1: lo psicologo
0: se funziona.
1: Del Tottenham funziona oppure no.
0: Ma ognuno di noi ha quella frase, quelle poche parole che gli svoltano la giornata, che sono musica per le orecchie. Sentiamo le vostre.
2: Buongiorno, bando di matti, Fabio D'Aglio, provincia di Brescia, Francia Corta, amante di ciclismo, e la frase che mi fa stare bene è: dove andiamo domenica in bici?
0: Wow.
2: Ciao ragazzi.
0: Vuol dire che c'è bel tempo, vuol dire che si parte, vuol dire che fa subito scampagnata.
1: Certo, solo pensiero di fare la gita su due ruote lo fa stare bene, ci credo, bravo.
3: Quando mia moglie mi dice hai ragione. Che goduria. Davide da Cassino.
0: La vivi anche mentre la dici, no?
4: Buongiorno ragazzi. Io mi sciolgo quando qualcuno mi dice scusami, mi sono sbagliato o mi sono sbagliata. Perché al giorno d'oggi ammettere di aver sbagliato sembra un crimine. Ma credetemi, è molto, molto, molto scioglievole. Ciao, ciao.
1: Sì, è vero, devo dire, insomma, in un'era in cui tutti devono essere per forza belli e vincenti, c'è questa cultura, no, della sconfitta, che si fa fatica.
0: Hai ragione, Cristiano.
5: Ma anche offro io, Cristiano, non è male.
1: Sì,
0: offro io.
1: Sì, buongiorno.
5: Offro io non è male.
1: No, no, offro io ha sempre il suo porco fascino, devo dire, insomma, però... L'amico di Cassino che ha detto, quando la moglie dice hai ragione, la domanda era la frase che vi fa stare bene, non la frase impossibile, quella la facciamo lunedì.
6: Buongiorno banda, ma ciao. Una delle frasi più belle che sento volentieri è: signor Paolo, le ho fatto il bonifico.
0: Wow.
6: Molto positivo. Ciao Paolo da Brescia.
1: Sì, che poi si comincia con un piccolo segue fattura, no? E comincia tutto così. Poi quando poi c'è il lieto fine del bonifico. Allora...
0: Pagamento a vista, anche. Belle parole.
7: Ciao banda!
0: Ciao.
7: Le parole che mi fanno stare bene? Da domani ferie.
0: Sì.
7: Mamma, come mi fanno stare
0: è
7: bene?
0: Vero.
7: Però da domani no ferie.
1: No, se n'è andato,
0: andiamo partito. A tirarci giù.
1: No, forza, andiamo.
0: Manca poco alle ferie. Ciao,
7: allora,
0: buongiorno.
7: Qual è la frase? Oggi è venerdì.
0: Ecco, dai.
7: E quindi buon venerdì a tutti.
0: Accontentiamoci. Domani è weekend. Il buon
8: la cosa
0: weekend.
8: Cosa più mi fa star bene la mattina è sentirmi dire ti voglio bene ai miei figli di 2 e 4 anni. E mi fa iniziare la giornata a fionda. Ciao ragazzi, Giovanni da Piacenza.

0: lui non avrà il Pablo Escobar, il salmone in fattanza nei fiumi.
1: Il narco salmone.
0: Drogati.
2: Sono giorni difficili.
1: Buongiorno. Vedo che è tornato, eccomi. Non pago dell'intervento precedente, è tornato qua in onda con noi.
2: A me mi apprezzano in tanti. Apprezzano in tanti.
0: Ha suscitato delle belle reazioni, Pablo Escobar.
1: Suscitato.
3: Ci stavo per sputare il caffè dalla bocca. Ci vendete al grammo.
0: Il livello successivo è quando lo butti fuori dal naso direttamente.
4: Vi prego, voglio Pablo Escobar ospite fisso tutte le puntate. Troppo forte, cioè veramente. Io vi adoro. Piango prima di entrare in ufficio, piango dalle risate, ovviamente.
0: Meno
4: ciao
0: male
4: a tutti, Francesca da Bergamo.
0: Ciao la Francesca.
2: La frase che mi fa star bene.
0: Sì, la frase che fa star bene un imitatore come Leonardo Fiaschi. Ecco, proprio questa, i vostri complimenti sono impagabili. Le vostre frasi motivazionali ce le state dicendo al 331 80 90 101, quelle le parole che diventano musica per le vostre orecchie.
5: Buongiorno, sono Alicia da Milano. La frase Ciao. Che mi hai fatto stare bene ieri e che mio marito mi ha detto nonostante i nostri 29 anni di matrimonio è stata grazie per quello che fai per noi.
0: Bella.
1: E cioè tacere.
0: Immagini.
1: Ma no, scherzo. No, ha ragione, perché la riconoscenza è un valore ormai
0: dopo 29 anni
1: scontata.
0: Era ora, ecco.
1: Infatti, brava.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, io sono Ilaria da Roma. La frase che mi dico tutte le mattine, quindi mi motivo da sola,
0: sì?
6: È io sono io e gli altri non sono nessuno. Questo
0: così
6: mi dà la carica per affrontare tutti i miei sogni. E un'altra delle mie frasi è: solo chi sogna può volare. Ciao.
0: Bella.
1: Una versione edulcorata di Onofrio del Grillo, del Marchese del Grillo, diciamo così, va bene.
7: Ciao banda, ad un certo punto io ho sbattuto addosso ad una frase che mi è rimasta in mente ed è: se incontri qualcuno che ti stupisce, diglielo. Io questa cosa ho cominciato a farla, ho notato che lo stupore nasce da cose positive e che alle persone piace sentirsi dire mi hai stupito per qualcosa. Spero che prima o poi qualcuno faccia la stessa cosa con me. Ciao a tutti.
0: Ditelo. Giusto. Quando qualcuno ha fatto qualcosa che vi piace.
1: Anche l'altra sera in trattoria, quando Paolo Dini ha chiesto un'acqua minerale, tutto il tavolo si è smesso di parlare, si è girato, ci ha stupito e infatti ce
0: non era per lui
1: ancora.
0: In realtà
1: non era per lui, era per la bambina.
0: Non ci stupisce questo bel gruppacchione, hanno un bel programma per il weekend.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao.
8: Siamo volontari e pellegrini pugliesi e stiamo andando ad Assisi a questo splendido pellegrinaggio nazionale. Veniamo da un po' tutta la Puglia, da Palo del Colle, Locorotondo, addirittura Leverano, Trani, Barletta e Margherita di Savoia.
0: Che
8: quindi
0: bello.
8: Veramente riprendiamo tutta la Puglia dal Salento fino alla Daunia e stiamo andando in vostra compagnia ad Assisi al pellegrinaggio nazionale Giovani dell'Unitalsi.
9: Vai,
0: evviva! Non ci stupisce in realtà che dalla Puglia arrivi tutto questo calore, perché succede davvero spesso alla banda di R101.
1: Vi salutiamo veramente con tanto affetto. L'amico Michele mi fa presente invece, andiamo proprio totalmente a nord, che in quel di Barese si terrà in questo weekend la Eco Run, manifestazione che nasce come manifestazione podistica,
0: sì,
1: ok, in purezza, e poi è diventata negli anni, ovvero, una manifestazione ricca di tante appendici anche gastronomiche e di altri sport. Ecco, allora domenica in piazza Monte Grappa, via Volta, via Moro, sarà realizzato un circuito di gara dove si sfideranno gli amici della wheelchair, gli amici in sedia a rotelle, che faranno un gran premio tra le 14:30 e le 15:30. Poi alle 15:30 la Formula 1 a pedali, ovvero dei modellini realizzati in cartapesta, in latta, in metallo.
0: Bello.
1: Così, ricalcando appunto le silhouette dei modelli più famosi, ma che dentro
0: bellissimo
1: invece
0: da vedere
1: hanno
0: anche
1: i pedali. Quindi salutiamo gli amici della wheelchair, le 2:30 Eco Run a Barese, domenica, Asiatici, piazza Monte Grappa.
0: Le parole che ci fanno stare bene: divertimento e

0: torta ricciolina che arriva da Abbadia San Salvatore, omaggio della famiglia Saletti, famiglia di nostri ascoltatori peraltro, quindi insomma.
1: Quando hai sentito la parola omaggio ti sei sciolto, di la verità.
0: Sì, sì, devo dire, ho gradito moltissimo.
1: E stiamo scoprendo anche le frasi che fanno stare bene i nostri amici. Siamo partiti dal fatto che anche i giocatori del Tottenham che rischiano la retrocessione hanno messo un annuncio su LinkedIn cercando uno psicologo, qualcuno che li possa motivare per giocare meglio ed evitare di passare nella serie B
0: inglese, diciamo.
1: Le vostre frasi motivazionali quali sono?
2: Buongiornissimo, la mia frase che mi fa stare bene,
1: sì?
2: È pago in contanti e wiwa.
1: Mr. Black è stato soprannominato nel file.
0: Chissà perché. Oppure
3: la frase che mi svolta la giornata,
1: sì?
3: È vada pure, detto dal carabiniere dopo che mi ha fermato.
1: Bella.
3: Purtroppo è un periodo che mi fermano tantissimo.
1: Vada, a posto.
0: Cioè, vada pure, che alla fine non si è accorto di niente.
1: Esatto.
0: Carabiniere. Senso era quello, ok?
4: Ciao banda, sono Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
4: La frase che mi piace di più è fai pure con tranquillità,
1: bello.
4: Perché oggi come oggi è tutto di corsa. Ciao, buona giornata.
1: Hai proprio ragione.
0: È vero, hai ragione, ma adesso ti dobbiamo salutare perché tra un po' parte la canzone.
1: No, in realtà vanno troppo di fretta anche i salmoni. L'abbiamo scoperto ieri, nelle acque reflue dei nostri fiumi ci sono delle sostanze stupefacenti e quindi vengono assunte anche dai salmoni che risalgono molto più velocemente i fiumi e vanno molto più lontano di dove storicamente si fermano.
0: Allora, il dio della radio ci aveva messo in guardia e ci aveva fatto lasciare questo personaggio che era rimasto un po' in canna.
1: È caduta,
0: diciamo,
1: la linea,
0: è
1: esatto,
0: caduta la
1: ieri.
0: Linea, non a caso, secondo me. Tu invece ti ostini.
1: Abbiamo di nuovo il salmone. Prego.
0: Il salmone.
1: Pablo Escomar, ragazzi.
5: Poi Pablo Escomar.
1: Che è successo ieri? Stanno fermato, un posto di blocco hai beccato.
0: Non ti hanno detto vada pure, però.
1: Esatto.
5: Le sirene. E allora abbiamo chiuso il collegamento.
1: Sirene, capito?
0: Certo,
1: torna tutto.
0: Certo, certo.
5: Potrebbe finire anche oggi all'improvviso. Non ve prometto niente.
1: Vabbè.
5: Comunque sì, noi salmoni così. Che ingeriamo questa cosa.
0: Quindi voi narcosalmoni, diciamo.
5: Noi narcosalmoni.
0: Esatto. Ok.
5: Siamo gli unici che riescono a risalire le cascate. Le unici.
1: Wow.
0: Come state?
5: Al contrario. Torniamo indietro. Finalmente ci potete vendere al grammo e non al chilo, ragazzi. Ve lo dico. Se li vedo i genitori, amore, mi raccomando, se devi guidare, evita di mangiare il salmone. Evitalo.
0: Chiaro.
5: State, ho un amico mio. Salm da Vinci. Tanto questa è brutta. C'è un amico mio che quando l'hanno tolto dal forno ha urlato: mamma mia, che bestia! E così.
1: C'è questo problema. Però lei suonava anche con Salmon and Garfunkel, no?
5: Io chiuderei con questa.
1: È stato male.
5: Sì. Chiudiamo con questa. Vado a ballare la Macarena con gli altri al ristorante giapponese che mi sa che mi stanno aspettando.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: Capita spesso di avere una giornata come quelle di cui parla Pink nella sua canzone Day. Capita, e allora serve qualche parola di supporto, qualche parola di sostegno.
1: No, le parole di supporto sono quelle nostre nei tuoi confronti dalle 8 in poi. Di supporto, certo, perché
0: motivazionali.
1: Questo... Sì, le frasi che vi fanno stare bene, quella breve frasetta, insomma, che vi mette subito di buon umore, vi mette in gingheri.
0: E non solo a noi comuni mortali, ma anche ai calciatori. Siamo a Tottenham con gli Spurs, sono la terzultima squadra in classifica.
1: Ma Tottenham, quindi a Londra?
0: Sì.
1: Ok.
0: Tottenham, Court Road.
1: Tottenham, grande, sì, perfetto.
0: Nessuna vittoria nel 2026.
1: Incredibile.
0: L'ultima successo contro il Crystal Palace il 28 dicembre, ormai dimenticata. E allora cosa fanno nella squadra del Tottenham? Cercano uno psicologo su LinkedIn per tirare su i giocatori e fare in modo che riescano a riprendersi in questi ultimi fasi del campionato. Beh, e magari evitare la retrocessione.
1: E se no potrebbero fare come i calciatori italiani la domenica sera a Milano.
0: No,
1: anche quello è un modo come un altro per riagguantare un attimo dallo stress, magari, vabbè, certo, diventa un po' anche un investimento.
0: Dici, insomma, cioè, parte economica.
1: Che poi chiedo qui alla parte autorale: quante partite mancano alla fine del campionato inglese? 4, quindi lo vediamo. Insomma, c'è ancora un mesetto per capire,
0: esatto,
1: se lo psicologo
0: se
1: del Tottenham funziona oppure no.
0: Ma ognuno di noi ha quella frase, quelle poche parole che gli svoltano la giornata, che sono musica per le orecchie. Sentiamo le vostre.
2: Buongiorno, bando di matti. Fabio D'Aglio, provincia di Brescia, Franciacorta, amante di ciclismo, e la frase che mi fa stare bene è: dove andiamo domani, che dici?
0: Wow.
2: Ciao ragazzi.
0: Vuol dire che c'è bel tempo, vuol dire che si parte, vuol dire che fa subito scampagnata.
1: Certo, solo pensiero di fare la gita su due ruote lo fa stare bene, ci credo, bravo.
3: Quando mia moglie mi dice hai ragione. Che goduria. Davide da Cassino.
0: La vivi anche mentre la dici, no?
4: Buongiorno ragazzi. Io mi sciolgo quando qualcuno mi dice scusami, mi sono sbagliato o mi sono sbagliata. Perché al giorno d'oggi ammettere di aver sbagliato sembra un crimine, ma credetemi, è molto molto molto scioglievole. Ciao ciao.
1: Sì, è vero, devo dire, insomma, in un'era in cui tutti devono essere per forza belli e vincenti, c'è questa cultura, no? Della
0: è
1: sconfitta,
0: vero.
1: Che si fa fatica.
0: Hai ragione, Cristiano.
5: Ma anche offro io, Cristiano, non è male.
1: Sì,
0: io.
1: Sì, buongiorno.
5: Offro io non è male.
1: No, no, offro io ha sempre il suo porco fascino, devo dire, insomma. Però... L'amico di Cassino che ha detto: quando la moglie dice hai ragione, la domanda era la frase che vi fa stare bene, non la frase impossibile. Quella la facciamo lunedì.
6: Buongiorno banda. Ma ciao. Una delle frasi più belle che sento volentieri è: signor Paolo, le ho fatto il bonifico.
0: Wow.
6: Molto positivo. Ciao Paolo da Brescia.
1: Sì, che poi si comincia con un piccolo segue fattura, no? E comincia tutto così. Poi quando poi c'è il lieto fine del bonifico. Allora...
0: Pagamento a vista. Anche. Belle parole.
7: Ciao banda.
0: Ciao.
7: Le parole che mi fanno stare bene? Da domani ferie.
0: Sì.
7: Mamma, come mi fanno stare bene.
0: È vero.
7: Però da domani no ferie.
1: No, se n'è andato,
0: andiamo a tirarci giù.
1: No, forza, andiamo.
0: Manca poco alle ferie. Ciao,
7: allora,
0: buongiorno.
7: Qual è la frase? Oggi è venerdì.
0: Ecco, dai.
7: E quindi buon venerdì a tutti.
0: Accontentiamoci, domani è weekend. Il buon weekend.
8: La cosa
0: weekend.
8: Più mi fa star bene la mattina è sentirmi dire ti voglio bene ai miei figli di 2 e 4 anni. E mi fa iniziare la giornata a fionda. Ciao ragazzi, Giovanni a Piacenza.

0: ma lui non avrà il Pablo Escobar, il salmone in fattanza nei fiumi,
1: il narco salmone
0: drogati.
2: Un giorno difficile.
1: Buongiorno, vedo che è tornato, ecco. Non pago dell'intervento precedente, è tornato qua in onda con noi.
2: A me mi apprezzano in tanti. Mi apprezzano in tanti.
0: Ha suscitato delle belle reazioni, Pablo Escobar.
1: Suscitato.
3: Ci stavo per sputare il caffè dalla bocca. Ci vendete al grammo.
0: Il livello successivo è quando lo butti fuori dal naso direttamente.
4: Vi prego, voglio Pablo Escobar ospite fisso tutte le puntate. Troppo forte, cioè veramente. Io vi adoro, piango. Prima di entrare in ufficio piango. Dalle risate ovviamente.
0: Meno
4: ciao
0: male
4: a tutti, Francesca da Bergamo.
0: Ciao Francesca.
2: La frase che mi fa star bene.
0: Sì, la frase che fa star bene un imitatore come Leonardo Fiaschi. Ecco, proprio queste, i vostri complimenti sono impagabili. Le vostre frasi motivazionali ce le state dicendo al 331 80 90 101, quelle le parole che diventano musica per le vostre orecchie.
5: Buongiorno, sono Alicia da Milano. La frase Ciao. Che mi ha fatto stare bene ieri e che mio marito mi ha detto nonostante i nostri 29 anni di matrimonio è stata grazie per quello che fai per noi.
0: Bella.
1: E cioè tacere.
0: Immagini.
1: Ma no, scherzo, no, ha ragione, perché la riconoscenza è un valore ormai che
0: dopo 29 anni
1: scontata.
0: Era ora, ecco.
1: Infatti, brava.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, io sono Ilaria da Roma. La frase che mi dico tutte le mattine, quindi mi motivo da sola,
0: sì?
6: È io sono io e gli altri non sono nessuno.
0: Così.
6: Questo mi dà la carica per affrontare tutti i miei sogni. E un'altra delle mie frasi è: solo chi sogna può volare. Ciao.
0: Bella.
1: Quindi, una versione edulcorata di Onofrio del Grillo, del Marchese del Grillo, diciamo così. Va bene.
7: Ciao banda, ad un certo punto io ho sbattuto addosso ad una frase che mi è rimasta in mente ed è: se incontri qualcuno che ti stupisce, diglielo. Io questa cosa ho cominciato a farla, ho notato che lo stupore nasce da cose positive e che alle persone piace sentirsi dire mi hai stupito per qualcosa. Spero che prima o poi qualcuno faccia la stessa cosa con me. Ciao a tutti.
0: Ditelo. Giusto. Quando qualcuno ha fatto qualcosa che vi piace.
1: Anche l'altra sera in trattoria, quando Paolo Dini ha chiesto un'acqua minerale, tutto il tavolo si è smesso di parlare, si è girato, ci ha stupito e infatti ce
0: non era per lui
1: ancora.
0: In realtà
1: non era per lui, era per la bambina.
0: Non ci stupisce questo bel gruppacchione, hanno un bel programma per il weekend.
8: Ciao a tutti.
0: Ciao.
8: Siamo volontari e pellegrini pugliesi e stiamo andando ad Assisi a questo splendido pellegrinaggio nazionale. Veniamo da un po' tutta la Puglia, da Palo del Colle, Locorotondo, addirittura Leverano, Trani, Barletta e Margherita di Savoia. Quindi veramente riprendiamo tutta la Puglia dal Salento fino alla Daunia e stiamo andando in vostra compagnia ad Assisi al pellegrinaggio nazionale Giovani dell'Unitalsi.
9: Vai, evviva!
0: Bella! Non ci stupisce in realtà che dalla Puglia arrivi tutto questo calore, perché succede davvero spesso alla banda di R101.
1: Ci salutiamo veramente con tanto affetto. L'amico Michele mi fa presente invece, andiamo proprio totalmente a nord, che in quel di Barese si terrà in questo weekend la Eco Run, manifestazione che nasce come manifestazione podistica,
0: sì,
1: ok, in purezza, e poi è diventata negli anni, ovvero, una manifestazione ricca di tante appendici anche gastronomiche e di altri sport. Ecco, allora domenica in piazza Monte Grappa, via Volta, via Moro, sarà realizzato un circuito di gara dove si sfideranno gli amici della wheelchair, gli amici in sedia a rotelle, che faranno un gran premio tra le 14:30 e le 15:30. Poi alle 15:30 la Formula 1 a pedali, ovvero dei modellini realizzati in cartapesta, in latta, in metallo.
0: Bello.
1: Così, ricalcando appunto le silhouette dei modelli più famosi, ma che dentro
0: bellissimo
1: invece
0: da vedere
1: hanno
0: anche
1: i pedali. Quindi salutiamo gli amici della wheelchair, le 2:30 Eco Run a Barese, domenica, siateci, piazza Monte Grappa.
0: Le parole che ci fanno stare bene, divertimento e

0: bevo le bottiglie quando sono a Castelleone. Io bevo tanta birra quando sono a Castelleone.
1: Il paese del nostro Paolo Dini, che oggi sarà nel

0: l'attore omaggio della famiglia Saletti, famiglia di nostri ascoltatori, peraltro, quindi insomma.
1: Quando hai sentito la parola omaggio ti sei sciolto, di la verità.
0: Sì, sì, devo dire, ho gradito moltissimo.
1: E stiamo scoprendo anche le frasi che fanno stare bene i nostri amici. Siamo partiti dal fatto che anche i giocatori del Tottenham che rischiano la retrocessione hanno messo un annuncio su LinkedIn cercando uno psicologo, qualcuno che li possa motivare per giocare meglio ed evitare di passare nella serie B
0: inglese, diciamo.
1: Le vostre frasi motivazionali quali sono?
2: Buongiornissimo, la mia frase che mi fa stare bene,
1: sì?
2: È pago in contanti e wiwa.
1: Mr. Black è stato soprannominato nel file.
0: Chissà perché. Oppure
3: la frase che mi svolta la giornata,
1: sì?
3: È vada pure, detto dal carabiniere dopo che mi ha fermato.
1: Bella.
3: Purtroppo è un periodo che mi fermano tantissimo.
1: Vada, a posto.
0: Cioè, vada pure, che alla fine non si è accorto di niente.
1: Esatto.
0: Carabiniere. Senso era quello, ok?
4: Ciao banda, sono Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
4: La frase che mi piace di più è fai pure con tranquillità.
1: Oh,
4: non c'è
1: bello.
4: Fretta, perché oggi come oggi è tutto di corsa. Ciao, buona giornata.
1: Hai proprio ragione.
0: È vero, hai ragione, ma
1: con
0: adesso
1: calma.
0: Ti dobbiamo salutare perché tra un po' parte la canzone.
1: No, in realtà vanno troppo di fretta anche i salmoni. L'abbiamo scoperto ieri, nelle acque reflue dei nostri fiumi ci sono delle sostanze stupefacenti e quindi vengono assunte anche dai salmoni che risalgono molto più velocemente i fiumi e vanno molto più lontano di dove storicamente si fermano.
0: Allora, il dio della radio ci aveva
1: sì.
0: messo in guardia e ci aveva fatto lasciare questo personaggio che era rimasto un po' in canna.
1: È caduta,
0: diciamo,
1: la linea,
0: così.
1: Esatto,
0: è caduta la
1: ieri.
0: Linea, non a caso, secondo me. Tu invece ti ostini.
1: Abbiamo di nuovo il salmone. Prego.
0: Il salmone.
1: Pablo Escomar, ragazzi.
5: Poi Pablo Escomar.
1: Che è successo ieri?
5: T'hanno
1: fermato un posto di blocco, hai beccato.
0: Ti hanno detto vada pure, però.
1: Esatto.
5: Le sirene. E allora abbiamo chiuso il collegamento.
1: Le sirene, capito?
0: Certo.
1: Torna sirene. Tutto.
0: Certo, certo.
5: Potrebbe finire anche oggi all'improvviso. Non vi prometto niente.
1: Vabbè.
5: Comunque sì, noi salmoni così che ingeriamo questa cosa.
0: Quindi voi narcosalmoni, diciamo.
5: Noi narcosalmoni.
0: Esatto. Ok.
5: Siamo gli unici che riescono a risalire le cascate. Le unici.
1: Wow.
0: Come state?
5: Al contrario. Torniamo indietro. Finalmente ci potete vendere al grammo e non al chilo, ragazzi. Ve lo dico. Se li vedo i genitori, amore, mi raccomando, se devi guidare, evita di mangiare il salmone.
0: Beh.
5: Evitalo.
0: Chiaro.
5: State, ho un amico mio, Salm da Vinci. Tanto questa è brutta. C'è un amico mio che quando l'hanno tolto dal forno ha urlato: mamma mia, che bestia! E così.
1: C'è questo problema. Però lei suonava anche con Salmon and Garfunkel, no?
5: Io chiuderei con questa.
1: È stato male.
5: Sì. Chiudiamo con questa. Vado a ballare la Macarena con gli altri al ristorante giapponese che mi sa che mi stanno aspettando.

0: del karaoke anche oggi ha funzionato e un sacco di voci stanno cantando al 331 80 90 101. Siamo partiti da Siamo rimasti in tre, perché siamo qui io con Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi, da Domenico Modugno siamo arrivati con un giro di canzoni a Claudio Villa, Voglio vivere così, e Felice canto.
1: Passando per i sette nani, peraltro.
0: Sì. Da Lucio Dalla cantato da Gianni Morandi, e la parola su cui è scattato il gong oggi era canto. Ve la state cantando in tutte le salse. Cominciamo così.
2: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, io canto internazionale, devi vincere. Ciao banda, Matteo da Ronco Scrivia.
0: Matteo da Ronco Scrivia, crede, lì c'è l'Interclub dove sono iscritta anch'io.
1: Ah, d'ufficio?
0: D'ufficio, ragazzi.
1: Beh, lo sanno loro? Sì?
0: Sì, mi hanno invitato.
1: C'è stata una moria delle iscrizioni dopo. No. Questa tua

0: di tutto.
1: Ma siamo, siamo belli per quello.
0: Sbertucciati con le pezze al cu, ma siamo, a me mi piaceva l'inizio,
1: cioè?
0: Che era per fa sta vita meno amara, me sono comprato sta chitarra. Grande Nino Manfredi, grande, grande.
1: E allora è proprio il motivo per cui facciamo il karaoke ogni venerdì, tanto per cantare insieme a voi. E il karaoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: video, quindi sì, potete vederlo. Lui è riuscito a beccare tutte le canzoni, sì, sentendone solo un secondo, di tutti i 20 album dei Duran Duran dall'81 a oggi.
1: Ha detto tutto perché sono un genio.
0: Sei un fenomeno, Morgan.
1: Cioè, io sono un genio, ragazzi, vi rendete conto? Cioè, riesco a indovinare cose impossibili, cose incredibili. Volevo fare la prova?

0: ma in un secondo è veramente difficile. Comunque, le canzoni dei Duran Duran sappiamo che le sai tutte. Proviamo con altri suoni, no?
1: Proviamo con altri suoni, vai. Proviamo. Dovete mettermi alla prova, perché cioè, vi voglio far capire quanto sia. Quanto genio ci sia dentro. Quanto
0: questa
1: studio,
0: capacità,
1: quanto preparazione.
0: Pazzesca.
1: Ah, proviamo? Vai. Vai, regia, c'è qualcosa, vai.
0: È già andato, era quello?
1: No,
0: un
1: po' più.
0: Un secondo
1: come?
0: In più, vai.
1: Stella Stai, Umberto Tozzi, 1980.
0: Ammazza.
2: Bravo.
1: Ce n'è ancora?
0: Vai, sentiamo, vai. Un altro secondo di un'altra canzone. Ah, è impossibile.
1: Sinfonia numero 40, il Sol minore, 25 luglio 1788. Vienna, conosciuta come la Grande Sinfonia in Sol minore, inizialmente senza clarinetti, aggiunti in seconda versione nel 1791.
0: Che fenomeno!
1: Ma c'è il signor Paolo Coniglio nel pubblico.
2: Esatto. Paolo Coniglio.
0: Che
2: sono
0: nomi.
2: La citazione sono mostruosamente proibiti, sì. In cui Paolo Villaggio, cioè, chi era con Mike Buongiorno, vero?
1: Mike Buongiorno.
2: Sì, che gli chiedeva il nome di tutti gli spettatori, certo. Di un settore di uno stadio brasiliano, e lui gli diceva,
0: fantastico.
2: Lui voleva sapere anche i soprannomi poi a un certo
0: ma io
2: punto.
0: Voglio continuare a mettere alla prova Morgan. Queste erano facili, dai, sotto sotto.
1: Sigla Papà Castoro, 9 gennaio 1995, prima puntata, cantore animato francese, Les Histories di per Castor. E questa, sentite, sono genio.
2: Bravo.
0: Reminiscenze di
1: ancora più difficile. Vado?
0: Vai. Arriva.
1: Eccola, ok, ce l'ho. Risposta alla domanda di Paola Perego dopo la parola presidente.
0: Silenzio, allora vale
1: appunto.
0: Punto.
1: Un'altra?
0: Ce ne abbiamo, vai, un'altra.
1: Suono nave MSC World Europa, capofila della classe World, nata per la sua poppa Y e tecnologia avanzata.
0: Dove stava andando? Verso che porto era diretta? Ok.
1: Ultima?
0: Giusto.
2: Proviamo.
0: Oh. Dai, questa.
1: Basta.
0: Non la riconosci?
1: Non la riconosci? Cioè,
0: ma è nel blu dipinto di blu, dai, questa è facilissima.
1: Vabbè, ma non è possibile. Cioè, troppo moderna. Troppo moderna, non si conosco.
2: Come troppo moderna?
1: No, non è il gioco così, state imbrogliando. Non è regolare. Non è regolare.
0: Indovinate il nome
2: della nave.
0: Degli spettatori di un concerto di musica classica, e non stai nel blu di
1: un brano natura. Non è che possiamo fermarci a parlare di brani così.

0: A proposito di Cake by the Ocean, ma tu hai portato una torta da stamattina alle 6?
1: Sì, ma siete degli ingordi. Abbiamo già mangiato le. Sì, comunque la risposta è sì, ma abbiamo già mangiato le brioche.
0: Ma neanche aperta, Dino. Perché Paolo ha portato le brioche e quindi te la riporti a casa.
1: Allora, cioè,
0: questa è la tua idea?
1: No, me la riporta a casa. La apriamo come indennizzo il Tortorella Challenge tra breve, diciamo.
0: Offre Militello la torta del vincitore del Tortorella Challenge.
1: Esatto.
0: Allora, Maria De Filippi è la nostra giudice di gara. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, andiamo a scoprire quelli che sono oggi concorrenti.
0: I concorrenti che risponderanno al fatto che finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta, ho aperto la mia discarica personale. Era un mio sogno nel cassonetto.
1: Dio mio.
0: Sono molto felice.
2: Allora, apriamo questo cassonetto.
0: Vai.
2: C'è? Sentiamo.
0: Vabbè, andiamo così.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura.
0: Sì.
3: Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Scusami, i cronometri là di Cristiano hanno durato 6 secondi. Questo nostro piccolo amico è stato soprannominato Aristide la settimana scorsa perché ha partecipato al challenge e l'avete messo in comparazione con il piccolo Aristide del film di Lino Banfi. Ormai l'avete segnato, capito?
1: Allora mi volete male. Ma perché non mi avvisate prima di Simone?
0: Che vogliamo queste reazioni, Simone, Cristiano?
2: Noi abbiamo già il vincitore, però.
1: Noi ti adottiamo, sei il nostro eroe del mese di, almeno del mese di aprile 2026, con opzione su maggio.
0: Mascotte,
1: guarda,
0: della banda.
1: Che bellezza.
0: Grande,
1: grazie,
0: Simone.
1: Grazie, Simone. Pensavo di averti perduto per sempre, invece sei ricomparso come una luce nel buio.
0: Eccolo. Ma dobbiamo sentire anche gli altri sfidanti.
1: Ma
0: insomma,
1: perché?
0: Si sono presentati. Vai, Maria.
2: Andiamo avanti, sentiamo dopo.
4: Ragazzi, ma voi la mattina fate sempre delle battute riciclate?
0: Grande. Questa è la ragazza delle vostre parti, mi sa.
2: Sì,
1: darsi, sì.
2: La zona.
0: Allora, dobbiamo sentire anche il terzo sfidante.
2: Terzo.
0: Andiamo. Guarda, superiamo
2: terzo.
0: L'universo, la stratosfera.
5: Ciao ragazzi, Ale da Bologna.
0: Ciao.
5: Lo sapete qual è l'extraterrestre della gastronomia?
0: Qual è?
5: Etti. Ciao.
0: L'extraterrestre della gastronomia, Etti.
1: Etti come unità di misura?
0: Sì.
1: Quella cosa che sta sotto i chili.
0: Calma, Maria, dobbiamo ancora capirla.
1: Ma
0: dobbiamo metabolizzare.
1: Madonna, che monnezza, veramente, per rimanere in tema, sta battuta.
0: Ultimo sfidante.
6: Ciao. Sapete come si chiama la spia francese che paga le tasse sull'immondizia?
0: Chi è?
6: Matari.
0: Matari.
6: Ciao,
0: ho perso il nome,
2: dai.
0: Scusate.
1: Cioè?
0: Perché la Tari è la tassa sull'immondizia.
1: Ah, Matari.
0: Matari.
1: Ci sta.
0: Costanzo da Milano,
1: come
0: ecco
1: Costanzo?
0: Il nome dell'ultimo amico. Allora, Maria, tocca a te. No, sono finiti.
2: Apriamo le buste, le carte.
0: Se vuoi, possiamo già dire che torniamo lunedì, ne facciamo un altro, dai.
2: Facciamo
0: lunedì
2: la storia di Aristide. No, vabbè. Andiamo. Vediamo chi è vincitore, The Winners.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura. Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Grande Simone.
7: Ciao papà.
8: Ciao Aristide, dove vai?
7: Vado a giocare a pallone.
8: Ah.
7: Tua.
8: Ah, è di tuo nonno, maledetto.
7: Mamma, è tornato papà.
0: Cristiano, tirati su.
9: Aristide, ma hai già finito la partita?
7: Ma hanno frugato il pallone.
8: E ti pareva.
0: Wow.
1: Accidenti a voi altri. No, veramente.
0: E succede anche questo.
1: Non riesco.
0: DR101.
1: Non riesco ad andare avanti.
0: Grande Simone, la tua autoironia.
1: Ah,
0: e alla tua battuta meravigliosa con cui ci mandi in vacanza questo weekend, ci proiettiamo al weekend, dandovi appuntamento al Tortorella Challenge lunedì intorno alle 8. E adesso state qui con noi, non

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: in tre, perché siamo qui io con Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. Da Domenico Modugno siamo arrivati con un giro di canzoni a Claudio Villa, Voglio vivere così, e Felice canto.
1: Passando per i sette nani, peraltro.
0: Sì. Da Lucio Dalla cantato da Gianni Morandi, e la parola su cui è scattato il gong oggi era canto. Ve la state cantando in tutte le salse. Cominciamo così.
2: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, io canto internazionale, devi vincere. Ciao banda, Matteo da Ronco Scrivia.
0: Matteo da Ronco Scrivia, crede, lì c'è l'Interclub dove sono iscritta anch'io.
1: Ah, d'ufficio?
0: D'ufficio, ragazzi.
1: Bene, lo sanno loro? Sì?
0: Sì, mi hanno invitato.
1: C'è stata una moria delle iscrizioni dopo questa tua adesione, vabbè. Va bene, salutiamo gli amici sulla riva dello Scrivia, andiamo avanti, sentiamo.
3: Canto, canto, canto, canto senza respiro. Canto, canto, canto, na na na na na.
0: Da capogiro.
3: La, la, la, la, la, la, divento matta, ecco. Se fa così,
0: fa così, fa così.
3: Non... aspetta, poi fa na na na na na na na farfalla. Na na na na na na na.
0: Ma non era ballo ballo ballo?
4: Sì, ballo ballo ballo.
3: Na na na. Baci.
0: Quindi le uniche tre parole che ha detto
4: farfalla. Tutte sbagliate.
0: Cannate.
1: Giro.
0: Ma va bene lo stesso.
1: Va bene, va bene.
0: L'importante è cantare.
5: Io canto. Le mani in tasca e canto.
0: È primavera e canto.
1: Sì,
0: questa
1: cianca,
0: è arrivata,
1: no?
0: In un sacco di versioni.
1: Sì, sì,
2: canto
1: anche troppo.
2: Per voi, Gem, quanto canto un'emozione.
4: Gem.
2: Ciao a tutti, Peppe da Catania.
0: Gem.
4: Cristina D'Avena.
0: Le gemme, le holograms. Cosa state Gem, tirando tan, fuori? Tan,
4: sono una cantante.
2: In un mondo che non ci vuole più. Il mio canto libero
0: sei tu.
2: Sei tu. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, amico anonimo.
6: Canta così nella mia vita. Fermati qui tutta la vita.
0: Mango. Angelina?
4: No, no.
0: L'amore
4: no,
0: per mango, te, no? Mango, mango.
1: Mangone.
6: Ah!

0: Bologna.
1: Ho un dubbio.
2: Cosa diavolo
1: allora,
2: è?
1: O è Biancaneve
3: o Cenerentola.
1: O è la bella addormentata nel bosco anche. No, però Biancaneve. È Biancaneve.
2: Forse la canzone prima dell'offertorio.
0: Canto.
1: Sì, ma è bellissimo. Quando si sveglia la mattina lei canta con gli uccellini.
3: Ecco. Biancaneve.
2: Va bene.
0: Singing in the rain.
1: International.
0: La mattina non è facile.
1: No?
0: Buon weekend a tutti. E viva Lorella.
1: Ciao Lorella. Bellissima andiamo. Anche questa. E poi andiamo a Roma. Tanto
4: canto per cantare. Perché mi sento il

0: canta a me, vabbè, è tanto per... No, vabbè.
1: Allora, allora facciamo che siamo un paese approssimativo, che va bene tutto.
2: Ma siamo, siamo belli per quello.
1: Sbertucciati con le pezze al cu, ma siamo... A me mi piaceva l'inizio, che era per fa sta vita meno amara me son comprato sta chitarra. Grande Nino Manfredi, grande, grande.
2: E allora è proprio il motivo per cui facciamo il karaoke ogni venerdì, tanto per cantare insieme a voi. E il karaoke torna venerdì prossimo qui su R101.

0: video, quindi sì, potete vederlo. Lui è riuscito a beccare tutte le canzoni, sì, sentendone solo un secondo, di tutti i 20 album dei Duran Duran dall'81 a oggi.
1: Tutto, perché sono un genio.
0: Sei un fenomeno, Morgan.
1: Cioè, io sono un genio, ragazzi, vi rendete conto? Cioè, riesco a indovinare cose impossibili, cose incredibili. Volevo fare la prova?
0: Beh, ma in un secondo è veramente difficile. Comunque, le canzoni dei Duran Duran sappiamo che le sai tutte. Proviamo con altri suoni, no?
1: Proviamo con altri suoni. Vai. Proviamo. Dovete mettermi alla prova, perché, cioè, vi voglio far capire quanto sia, quanto genio ci sia dentro. Quanto
0: questa
1: studio,
0: capacità,
1: quanto preparazione.
0: Pazzesca.
1: Ah, proviamo? Vai. Vai, regia, c'è qualcosa, vai.
0: È già andato, era quello?
1: No, un po' più. Facciamo
0: un secondo in più, vai.
1: Stella Stai, Umberto Tozzi, 1980.
0: Ammazza!
2: Bravo!
1: Ce n'è ancora?
0: Vai, sentiamo, vai, un altro secondo di un'altra canzone. Ah, è impossibile.
1: Sinfonia numero 40, il Sol minore, 25 luglio 1788. Vienna, conosciuta come la Grande Sinfonia in Sol minore, inizialmente senza clarinetti, aggiunti in seconda versione nel 1791.
0: Che fenomeno!
1: Ma c'è il signor Paolo Coniglio nel pubblico.
2: Esatto. Paolo Coniglio, citazioni sono mostruosamente proibite, sì, in cui Paolo Villaggio, cioè, che era con Mike Buongiorno, vero?
1: Mike Buongiorno,
2: sì, che gli chiedeva il nome di tutti gli spettatori, certo, di un settore di uno stadio brasiliano, e lui gli diceva, fantastico, lui voleva sapere anche i soprannomi. Poi a un certo
0: ma io
2: punto
0: voglio continuare a mettere alla prova Morgan, perché queste erano facili, dai, sotto sotto.
1: Sigla Papà Castoro, 9 gennaio 1995, prima puntata, cantore animato francese, Les Histories di per Castor. E questa, sentite, sono genio.
2: Bravo. Okay.
0: Reminiscenze di
1: ancora più difficile. Vado?
0: Vai. Arriva.
1: Eccola. Ok, ce l'ho. Risposta alla domanda di Paola Perego dopo la parola presidente.
0: Silenzio, allora vale tutto.
1: Un'altra?
0: Ce ne abbiamo, vai, un'altra.
1: Suono nave MSC World Europa, capofila della classe World, nata per la sua poppa Y e tecnologia avanzata.
0: Dove stava andando? Verso che porto era mare diretta? Ok.
1: Ultima?
0: Giusto.
2: Proviamo.
0: Oh. Dai, questa. Basta. Non la riconosci?
1: Non la riconosci? Cioè,
0: ma è nel blu dipinto di blu, dai, questa è facilissima.
1: Vabbè, ma non è possibile. Cioè, troppo moderna. Troppo moderna, non si conosco.
2: Come troppo moderna? No,
1: non è il gioco così, state imbrogliando. Non è regolare. Non è regolare.
0: Indovinate il nome
2: della nave,
0: degli spettatori di un concerto di musica classica, e non stai nel blu dipinto.
1: Un brano natura, non è che possiamo fermarci a parlare di brani così.

0: proposito di Cake by the Ocean, ma tu hai portato una torta da stamattina alle 6?
1: Sì, ma siete degli ingordi. Abbiamo già mangiato le. Sì, comunque la risposta è sì, ma abbiamo già mangiato le brioche.
0: Ma neanche aperta,
1: Dini.
0: Perché Paolo ha portato le brioche e quindi te la riporti a casa.
1: Allora,
0: cioè, questa è la tua idea?
1: No, ma la riporto a casa. La apriamo come indennizzo il Tortorella Challenge tra breve, diciamo.
0: Offre Militello la torta del vincitore del Tortorella Challenge.
1: Esatto.
0: Allora, Maria De Filippi è la nostra giudice di gara. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, andiamo a scoprire quelli che sono oggi concorrenti.
0: I concorrenti che risponderanno al fatto che finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta, ho aperto la mia discarica personale. Era un mio sogno nel cassonetto.
1: Dio mio.
0: Sono molto felice.
1: Mio zio.
2: Allora, apriamo questo cassonetto.
0: Vai.
2: C'è? Sentiamo.
0: Vabbè, andiamo così.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura.
0: Sì.
3: Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Scusami, mi cronometri là di Cristiano, è durato 6 secondi. Questo nostro piccolo amico è stato soprannominato Aristide la settimana scorsa perché ha partecipato al challenge. Avete messo in comparazione con il piccolo Aristide del film di Lino Banfi. Ormai l'avete segnato, capito?
1: Allora mi volete male. Ma perché non mi avvisate prima di
0: Simone? Che vogliamo queste reazioni, Simone, Cristiano?
2: Noi, abbiamo già il vincitore, però.
1: Noi ti adottiamo, sei il nostro eroe del mese di almeno del mese di aprile 2026 con opzione su maggio.
0: Mascotte della banda.
1: Che bellezza.
0: Grande
1: Simone, pensavo di averti perduto per sempre, invece sei ricomparso come una luce nel buio.
0: Eccolo. Ma dobbiamo sentire anche gli altri sfidanti, si sono presentati. Vai Maria.
2: Andiamo avanti, sentiamo dopo.
4: Ragazzi, ma voi la mattina fate sempre delle battute riciclate?
0: Grande. Questa è la ragazza delle vostre parti, mi sa.
2: Sì.
1: Darsi, sì.
2: Per la zona.
0: Allora, dobbiamo sentire anche il terzo sfidante.
2: Terzo.
0: Superiamo terzo. L'universo, la stratosfera.
5: Ciao ragazzi, Ale da Bologna.
0: Ciao.
5: Lo sapete qual è l'extraterrestre della gastronomia?
0: Qual è?
5: Etti. Ciao.
0: L'extraterrestre della gastronomia Etti.
1: Etti come unità di misura?
0: Sì.
1: Quella cosa che sta sotto i chili.
0: Calma Maria, dobbiamo ancora capirla. Dobbiamo metabolizzare.
1: Madonna, che monnezza veramente per rimanere in tema sta battuta.
0: Ultimo sfidante.
6: Ciao. Sapete come si chiama la spia francese che paga le tasse sull'immondizia?
0: Chi è?
6: Matari.
0: Ciao,
6: Matari.
0: Ho perso il nome,
2: dai.
0: Scusate.
2: Cioè?
0: Perché la Tari è la tassa sull'immondizia.
1: Ah, Matari.
0: Matari.
1: Ci sta.
0: Costanzo da Milano,
1: come
0: ecco
1: Costanzo?
0: Il nome dell'ultimo amico. Allora, Maria, tocca a te. No, sono finiti.
2: Abbiamo le buste, le carte.
0: Vuoi, possiamo già dire che torniamo lunedì, ne facciamo un altro, dai.
2: Facciamo
0: lunedì
2: la storia di Aristide. No, vabbè. Andiamo, vediamo chi è vincitore. The winner is.
3: Ciao banda, un cassonetto dice un sacco della spazzatura. Ciao, vuoi uscire con me stasera? E la spazzatura fa: no, mi rifiuto. Ciao, Simone detto Aristide da Procida.
0: Grande Simone.
7: Ciao papà.
8: Ciao Aristide, dove vai?
7: Vado a giocare a pallone.
8: Ah.
7: Tua.
8: Ah, è di tuo nonno, maledetta.
7: Mamma, è tornato papà.
0: Cristiano, tirati su.
9: Aristide, ma hai già finito la partita?
7: Ma hanno frugato il pallone.
8: E ti pareva.
0: Wow.
1: Accidenti a voi altri. No, veramente.
0: Succede anche questo.
1: Non riesco.
0: DR101.
1: Non riesco ad andare avanti.
0: Grande Simone, la tua autoironia.
1: Ah,
0: e alla tua battuta meravigliosa con cui ci mandi in vacanza questo weekend, ci proiettiamo al weekend, dandovi appuntamento al Tortorella Challenge lunedì.

0: capita spesso di avere una giornata come quelle di cui parla Pink nella sua canzone Should Day, capita, e allora serve qualche parola di supporto, qualche parola di sostegno.
1: No, le parole di supporto sono quelle nostre nei tuoi confronti dalle 8 in poi. Di supporto, certo, perché
0: motivazionali.
1: Sì, sì, sì, le frasi che vi fanno stare bene, quella breve frasetta, insomma, che vi mette subito di buon umore, vi mette in gingheri.
0: E non solo a noi comuni mortali, ma anche ai calciatori. Siamo a Tottenham con gli Spurs, sono la terzultima squadra in classifica.
1: Ma Tottenham, quindi a Londra?
0: Sì.
1: Ok.
0: Tottenham Court Road.
1: Tottenham, grande, sì, perfetto.
0: Nessuna vittoria nel 2026.
1: Incredibile.
0: L'ultima successo contro il Crystal Palace il 28 dicembre, ormai dimenticata. E allora cosa fanno nella squadra del Tottenham? Cercano uno psicologo su LinkedIn per tirare su i giocatori, fare in modo che riescano a riprendersi in questi ultimi fasi del campionato e magari evitare la retrocessione.
1: E se no potrebbero fare come i calciatori italiani la domenica sera a Milano.
0: No,
1: anche quello è un modo come un altro per riagguantarsi un attimo dallo stress, magari, vabbè, certo, diventa un po' anche un investimento.
0: Dici, insomma, cioè, a parte economica.
1: Che poi chiedo qui alla parte autorale, quante partite mancano alla fine del campionato inglese? 4, quindi lo vediamo, insomma, cioè, c'è ancora un mesetto per capire,
0: esatto,
1: se
0: vediamo
1: lo psicologo
0: se funziona.
1: Del Tottenham funziona oppure no. Insomma.
0: Ma ognuno di noi ha quella frase, quelle poche parole che gli svoltano la giornata, che sono musica per le orecchie. Sentiamo le vostre.
2: Buongiorno, bando di matti, Fabio D'Aglio, provincia di Brescia, Francia Corta, amante di ciclismo, e la frase che mi fa stare bene è: dove andiamo domenica in bici?
0: Wow.
2: Ciao ragazzi.
0: Vuol dire che c'è bel tempo, vuol dire che si parte, vuol dire che fa subito scampagnata.
1: Certo, solo pensiero di fare la gita su due ruote lo fa stare bene, ci credo, bravo.
3: Quando mia moglie mi dice hai ragione. Che goduria. Davide da Cassino.
0: La vivi anche mentre la dici, no?
4: Buongiorno ragazzi. Io mi sciolgo quando qualcuno mi dice scusami, mi sono sbagliato o mi sono sbagliata. Perché al giorno d'oggi ammettere di aver sbagliato sembra un crimine, ma credetemi, è molto molto molto scioglievole. Ciao ciao.
1: Sì, è vero, devo dire, insomma, in un'era in cui tutti devono essere per forza belli e vincenti, c'è questa cultura, no, della sconfitta, che si fa fatica.
0: Hai ragione, Cristiano.
5: Ma anche offro io, Cristiano, non è male.
1: Sì,
0: offro io.
1: Sì, buongiorno.
5: Offro io non è male.
1: No, no, offro io ha sempre il suo porco fascino, devo dire, insomma, però... L'amico di Cassino che ha detto quando la moglie dice hai ragione, la domanda era la frase che vi fa stare bene, non la frase impossibile, quella la facciamo lunedì.
6: Buongiorno banda, ma ciao. Una delle frasi più belle che sento volentieri è: signor Paolo, le ho fatto il bonifico.
0: Wow.
6: Molto positivo. Ciao Paolo da Brescia.
1: Sì, che poi si comincia con un piccolo segue fattura, no? E comincia, solitamente comincia tutto così. Poi quando poi c'è il lieto fine del bonifico. Allora...
0: Pagamento a vista, anche. Tre belle parole.
7: Ciao banda!
0: Ciao.
7: Le parole che mi fanno stare bene? Da domani ferie.
0: Sì.
7: Mamma, come mi fanno stare
0: è
7: bene?
0: Vero.
7: Però da domani no ferie.
1: No, se n'è andato,
0: andiamo a tirarci giù.
1: No, no, forza, forza, andiamo.
0: Manca poco alle ferie. Ciao,
7: allora,
0: buongiorno.
7: Qual è la frase? Oggi è venerdì.
0: Ecco, dai.
7: E quindi buon venerdì a tutti.
0: Accontentiamoci. Domani è weekend. Il buon weekend.
8: La cosa
0: weekend.
8: Più mi fa star bene la mattina è sentirmi dire ti voglio bene ai miei figli di 2 e 4 anni. E mi fa iniziare la giornata a fionda. Ciao ragazzi, Giovanni a Piacenza.

0: lui non avrà il Pablo Escobar, il salmone in fattanza nei fiumi.
1: Il narco salmone.
0: Drogati.
2: Sono giorni difficili.
1: Buongiorno. Vedo che è tornato, ecco. Non pago dell'intervento precedente, è tornato qua in onda con noi.
2: A me mi apprezzano in tanti. Apprezzano in tanti.
0: Ha suscitato delle belle reazioni, Pablo Escobar.
1: Suscitato.
3: Ci stavo per sputare il caffè dalla bocca. Ci vendete al grammo.
0: Il livello successivo sì. È quando lo butti fuori dal naso direttamente.
4: Vi prego, voglio Pablo Escobar ospite fisso tutte le puntate. Troppo forte, cioè veramente. Io vi adoro, piango. Prima di entrare in ufficio piango. Dalle risate, ovviamente.
0: Meno
4: ciao
0: male.
4: A tutti, Francesca da Bergamo.
0: Ciao Francesca.
2: La frase che mi fa star bene.
0: Sì, la frase che fa star bene un imitatore come Leonardo Fiaschi. Ecco, proprio questa, i vostri complimenti sono impagabili. Le vostre frasi motivazionali ce le state dicendo al 331 80 90 101, quelle le parole che diventano musica per le vostre orecchie.
5: Buongiorno Stralicia da Milano, la frase Ciao. Che mi hai fatto stare bene ieri e che mio marito mi ha detto nonostante i nostri 29 anni di matrimonio è stata grazie per quello che fai per noi.
0: Bella.
1: E cioè tacere.
0: Immagini.
1: Ma no, scherzo. No, ha ragione, perché la riconoscenza è un valore ormai che
0: dopo 29
1: ci dà per scontata.
0: Anni era ora, ecco.
1: Infatti, brava.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, io sono Ilaria da Roma. La frase che mi dico tutte le mattine, quindi mi motivo da sola,
0: sì?
6: È io sono io e gli altri non sono nessuno. Questo
0: Così.
6: Mi dà la carica per affrontare tutti i miei sogni. E un'altra delle mie frasi è: solo chi sogna può volare. Ciao.
0: Bella.
1: Una versione edulcorata di Onofrio del Grillo, del Marchese del Grillo, diciamo così, va bene.
7: Ciao banda, ad un certo punto io ho sbattuto addosso ad una frase che mi è rimasta in mente ed è: se incontri qualcuno che ti stupisce, diglielo. Io questa cosa ho cominciato a farla, ho notato che lo stupore nasce da cose positive e che alle persone piace sentirsi dire mi hai stupito per qualcosa. Spero che prima o poi qualcuno faccia la stessa cosa con me. Ciao a tutti.
0: Ditelo. Giusto. Quando qualcuno ha fatto qualcosa che vi piace.
1: Anche l'altra sera

0: trattoria, quando Paolo Dini ha chiesto un'acqua minerale, tutto il tavolo ha smesso di parlare, si è girato, ci ha stupito e infatti ce
1: non era per lui
0: ancora.
1: In realtà
0: non era per lui, era per la bambina.
1: Non ci stupisce questo bel gruppacchione, hanno un bel programma per il weekend.
2: Ciao a tutti,
1: ciao.
2: Siamo volontari e pellegrini pugliesi e stiamo andando ad Assisi a questo splendido pellegrinaggio nazionale. Veniamo da un po' tutta la Puglia, da Palo del Colle, Lopo Rotondo, addirittura Leverano, Trani, Barletta e Margherita di Savoia.
1: Che
2: quindi
1: bello.
2: Veramente riprendiamo tutta la Puglia dal Salento fino alla Daunia e stiamo andando in vostra compagnia ad Assisi al pellegrinaggio nazionale giovani dell'Unitalsi.
3: Vai
1: Evviva! Non ci stupisce in realtà che dalla Puglia arrivi tutto questo calore, perché succede davvero spesso alla banda di R101.
0: Ci salutiamo veramente con tanto affetto. L'amico Michele mi fa presente invece, andiamo proprio totalmente a nord, che in quel di Barese si terrà in questo weekend la Eco Run, manifestazione che nasce come manifestazione podistica,
1: sì,
0: ok, in purezza, e poi è diventata negli anni, ovvero una manifestazione ricca di tante appendici anche gastronomiche e di altri sport. Ecco, allora domenica in piazza Monte Grappa, via Volta, via Moro, sarà realizzato un circuito di gara dove si sfideranno gli amici della wheelchair, gli amici in sedia a rotelle, che faranno un gran premio tra le 14:30 e le 15:30. Poi alle 15:30 la Formula 1 a pedali, ovvero dei modellini realizzati in cartapesta, in latta, in metallo.
1: Bello.
0: Così, ricalcando appunto le silhouette dei modelli più famosi, ma che dentro
1: bellissimo
0: invece
1: da vedere
0: hanno
1: anche
0: i pedali. Quindi salutiamo gli amici della wheelchair, le 2:30 Eco Run a Barese, domenica, siateci, piazza Monte Grappa.
1: Le parole che ci fanno stare bene, divertimento e solidarietà.

0: omaggio della famiglia Saletti, famiglia di nostri ascoltatori, peraltro. Quindi, insomma.
1: Quando hai sentito la parola omaggio ti sei sciolto, di la verità.
0: Sì, sì, devo dire, ho gradito moltissimo.
1: E stiamo scoprendo anche le frasi che fanno stare bene i nostri amici. Siamo partiti dal fatto che anche i giocatori del Tottenham, che rischiano la retrocessione, hanno messo un annuncio su LinkedIn cercando uno psicologo, qualcuno che li possa motivare per giocare meglio ed evitare di passare nella serie B
0: inglese, diciamo.
1: Le vostre frasi motivazionali quali sono?
2: Buongiornissimo, la mia frase che mi fa stare bene,
1: sì?
2: Pago in contanti e wiwa.
1: Mr. Black è stato soprannominato nel file.
0: Chissà perché. Oppure
3: la frase che mi svolta la giornata,
1: sì?
3: È vada pure, detto dal carabiniere dopo che mi ha fermato. Purtroppo è un periodo che mi fermano tantissimo.
1: Vada, a posto.
0: Cioè, vada pure, che alla fine non si è accorto di niente.
1: Esatto.
0: Carabiniere. Il senso era quello, ok?
4: Ciao banda, sono Annalisa.
1: Ciao Annalisa.
4: La frase che mi piace di più è fai pure con tranquillità.
1: Oh,
4: non c'è
1: bello.
4: Fretta, perché oggi come oggi è tutto di corsa. Ciao, buona giornata.
1: Hai proprio ragione.
0: È vero, hai ragione, ma
1: non
0: adesso
1: calma.
0: Ti dobbiamo salutare perché tra un po' parte la canzone.
1: No, in realtà vanno troppo di fretta anche i salmoni. L'abbiamo scoperto ieri, nelle acque reflue dei nostri fiumi ci sono delle sostanze stupefacenti e quindi vengono assunte anche dai salmoni, che risalgono molto più velocemente i fiumi e vanno molto più lontano di dove storicamente si fermano.
0: Allora, il dio della radio ci aveva
1: sì.
0: messo in guardia e ci aveva fatto lasciare questo personaggio che era rimasto un po' in canna.
1: È caduta,
0: diciamo,
1: la linea,
0: è
1: esatto,
0: caduta la
1: ieri.
0: Linea, non a caso, secondo me. Tu invece ti ostini.
1: Abbiamo di nuovo il salmone. Prego.
0: Il salmone.
1: Pablo Escomar, ragazzi.
5: Poi Pablo Escomar.
1: Che è successo ieri? Stanno fermato, un posto di blocco, hai beccato.
0: Non ti hanno detto vada pure, però.
1: Esatto.
5: Le sirene. E allora abbiamo chiuso il collegamento.
1: Le sirene, capito?
0: Certo,
1: torna tutto.
0: Certo, certo.
5: Potrebbe finire anche oggi all'improvviso. Non vi prometto niente.
1: Vabbè.
5: Comunque sì, noi salmoni così. Che ingeriamo questa cosa.
0: Quindi voi narcosalmoni, diciamo.
5: Noi narcosalmoni.
0: Esatto. Ok.
5: Siamo gli unici che riescono a risalire le cascate. Le unici.
1: Wow!
0: Come state?
5: Al contrario. Torniamo indietro. Finalmente ci potete vendere al grammo e non al chilo, ragazzi. Ve lo dico. Se li vedo i genitori, amore, mi raccomando, se devi guidare, evita di mangiare il salmone.
0: Beh.
5: Evitalo.
0: Chiaro.
5: State, ho un amico mio. Salm da Vinci.
1: Tanto
5: questa è brutta. È un amico mio che quando l'hanno tolto dal forno ha urlato: mamma mia, che bestia! È così.
1: Però c'è questo problema. Però lei suonava anche con Salmon and Garfunkel, no?
5: Io chiuderei con questa.
1: È stato male.
5: Sì. Chiudiamo con questa. Vado a ballare la Macarena con gli altri al ristorante giapponese, che mi sa che mi stanno aspettando.
0: Che

0: Chiara O, che anche oggi ha funzionato, e un sacco di voci stanno cantando al 331 80 90 101. Siamo partiti da Siamo rimasti in tre, perché siamo qui io con Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi, da Domenico Modugno siamo arrivati con un giro di canzoni a Claudio Villa, Voglio vivere così, e Felice canto,
1: passando per i Sette Nani peraltro,
0: sì, da Lucio Dalla cantato da Gianni Morandi, e la parola su cui è scattato il gong oggi era canto. Ve la state cantando in tutte le salse. Cominciamo così.
2: Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, io canto internazionale, devi vincere. Ciao banda, Matteo da Ronco Scrivia.
0: Matteo da Ronco Scrivia, crede, lì c'è l'Interclub dove sono iscritta anch'io.
1: Ah, d'ufficio?
0: D'ufficio, ragazzi.